chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: 8 7 91 12 65 7. Nyimbo hizi za kuberesa upungwa didi, nyimbo za kuberesa mafala kukoma.
1: Kanda zanga mandi kwa chibuta,
0: mandi kwa chibuta imwe,
1: mandi kwa chibuta, kanda zanga mandi kwa chibuta, mandi kwa chibuta,
0: kanda zanga mandi kwa chibuta. Halo mlipo?
2: Bonointi.
0: Masiko didi, zina mkulungira kupi?
2: Juan Fernando Taundi kwa zaone, Murumbala.
0: João Fernando Taundi bulukia pa nyakwa wa zaone mbalo mwa district ya Murumbala po pa milongo timiwiri.
2: Antena exatamente.
0: Ndimo mbuya Taundi tipangeni mukupita tane masiku wa lero msabudu.
2: Ya tikupita mwadidi ngabe vuto bi.
0: Ndimo.
2: Penombo imu mikrofoni radio Mosambiki kwenda dani.
0: Ife kuno chanza radio mkukumiru wa basieni na kutimbira kwanu baba.
2: Ndimo mwene.
0: Ndimo. Mwikiru nenda kuna ane?
2: Mwikiru nenda kuna mai panyumba vanu mai chef ya Joaki. Na mwananga Cornelio João. Na Achibale pae Ndapanika Fernando Taundi pae Lazaro. Pai Sebastião, pai Cláudio, Martinho Elias Taundi, Antônio Elias Taundi, Nango Graça Bondo Elias Taundi, Aponte Kuanga Manungo, pai Elias Taundi Bondo, vive Catuno, Alpacar Banyumba, Aponte Kuanga Manungo, na Maculubi dos ouvintes a Rádio Comunitária Murumbala, pai presidente da tua associação Jato Francisco Nakwatiana, quando se coanga mano com mais com Catiano, Richa Patrocínio, Fambana Infa, Amadeu, Tio Chapepa, Daniel Superto, Nkosa do Ginkosa, Rocha do Girocha, Raul Amadeu, Zixi Boy, Tito Manuel Ciccioni, Beca Takuna, Dottore Paulino, Dino Manitu, onsene nena wakwante kuwanga manungu na imo kukundu mulipa gaka masiku katianu kutifatira mabasa.
0: Nyimbo inafune mumbu ya taondi?
2: Nyimbo ikane anu Pedro Lameke, inafuna kumanika kwevu.
0: Pedro Lameke. Takuta mbuya João Taundi bulikira pa milongo timiwiri mbalo matitirito Murumbala.
2: Ndabrega ndakuta ndine banodara makwata falatu mbe ndakuta likakamwe.
0: Takuta pithirizani basi nakutiporta na baba.
2: Obrigado.
0: Takuta tripabuzi tabuluka makamaka mbwalo matitirito Murumbala makamaka pa zaone. Pali pana kumanika tumulongo tiwaradi Mosambik mbwalo matitirito ya Murumba.